0: Mari. Well done, well done. Pula! Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

0: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
1: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Ecco! È mentira. Go!

no ti ignorerò ma stas ancora con te contatto dentro le poco e me ne faccio c'è diamante un Mikey c'è tutto il mondo fa Nike ah ha studi dos con a

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo! I wanna

0: Sweat, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Ecco! È mentira. Go!

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo e me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, invece tutto il mondo fa Nike. Ah, studi doge, boa, contesta di un cadillac. Seguì la mia pesantata, cacca il giuizio per il tassi.